0: De Land van Waas. De Land van Waas. Classics ochtend. Classics ochtend.
1: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.